Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Scopri il mondo della tua radio preferita.
1: Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
2: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
7: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
8: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila

Giuliana, questo era Irama per augurare buon pranzo, buon viaggio, buon tutto alle amiche e agli amici che hanno la buona e sana abitudine di restare sintonizzati su Radio Padova Ritmo Italiano. Un abbraccio ideale a coloro che magari hanno capito che possono approfittare in qualsiasi istante di questo canale aperto tra voi e noi, ovvero il numero per mandare i vostri messaggi scritti, vocali, le vostre foto, i vostri video: 328 319 8000. E quindi

0: ciao Cri, facciamo una piccolissima pausa, vi aspetto tra poco.
1: Radio Padova, suona le canzoni che ami.
2: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
1: E le canzoni che ami.

0: Padova Local News.
1: Edizione del Veneto. Un ciclista è morto ieri pomeriggio investito da un'auto a Bussolengo. Nonostante l'intervento del suo M118 con l'elicottero, non c'è stato nulla da fare. Un 23enne di Jesolo è in pericolo di vita dopo essere caduto ieri dal tetto di un'auto a Padernello per creare un video da postare sui social. Si trova ora in ospedale a Treviso. Un escursionista romano di 26 anni, di cui si erano perse le tracce, è stato trovato in gravi condizioni nella notte tra i Monti Pizzocco e Pizzocchetto nel Bellunese. È ora ricoverato in ospedale. Un croato di 32 anni, con due mandati d'arresto emessi da Croazia e Germania, è stato arrestato dalla squadra mobile di Padova in un albergo di Este. È stato portato al Due Palazzi. I carabinieri di Crocetta del Montello hanno arrestato un 30enne originario del Casertano, residente in zona. Aveva oltre 5 kg di marijuana e 8 piante coltivate in un bosco del Montello.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 13 e un minuto.

Francesca Michelin, canzone non nuova ma ancora molto ma molto bella, Vulcano, era il 2017. Adesso invece arriva lui, uno dei più amati dalle amiche e gli amici di Radio Padova Ritmo Italiano, spesso volentieri lo incrociamo, con questa canzone in particolare che si intitola Almeno Stavolta.

Flamenco Paranoia, Samurai J, poverino, questa paranoia che lo pervade. D'altronde ci sono storie d'amore che ci portano fuori strada e quelli invece ci tengono sui binari, e la vita è fatta anche di questo. A proposito di vita, hanno scoperto negli abissi dell'Artico, in particolare, un animale che potrebbe attraversare 4 secoli. È una nuova ricerca che rivela come il suo organismo potrebbe resistere al tempo. Di che cosa stiamo parlando? Praticamente uno squalo che potrebbe essere nato quando Galileo Galilei non era ancora venuto al mondo. Aver attraversato la rivoluzione francese, 2 guerre mondiali, l'intera rivoluzione tecnologica senza mai lasciare le profondità dell'oceano, e diciamo che non è il protagonista di un racconto fantastico, ma questo squalo che vive nelle acque gelide della Groenlandia e che potrebbe custodire informazioni preziose su uno dei più grandi misteri della biologia: perché alcuni esseri viventi invecchiano molto più lentamente degli altri. Lo squalo della Groenlandia, infatti, è considerato il vertebrato più longevo conosciuto. Può superare i 5 metri di lunghezza, quindi non è proprio un pesciolino d'acquario. Nuota lentamente nelle fredde acque dell'Atlantico settentrionale e dell'Artico e conduce una vita ancora in gran parte sconosciuta. Ma quello che lo rende davvero straordinario non sono tanto le dimensioni o le abitudini da predatore, è proprio il tempo. Non significa che sia stato trovato uno squalo che sicuramente sia nato nel 500, la sua età, diciamo, è una stima scientifica, non una data di nascita certificata, ma anche il valore più prudente, dicono gli studiosi, basta collocare questo animale in una dimensione temporale quasi inconcepibile per l'uomo. Fossero anche 300 anziché 500 anni, sicuramente sarebbe tanta roba. Provate a immaginare che cosa ci studieranno dietro, visto che uno degli obiettivi dell'essere umano da sempre è quello di vivere, non dico in eterno, ma vivere molto, ma molto tempo. Si parla di miracoli, un po' come J-Ax, con vita, morte, miracoli. Moriremo.

0: Ma com'è bella sta canzone nuova di Giusy Ferreri. Voto cosmico, e siamo arrivati anche a ricordarvi che da queste parti abbiamo 19 gradi. Insomma, comincia a fare freschetto, ma d'altronde, voglio dire, siamo a metà ottobre, non è che si possa pretendere chissà che cosa, però posso dirvi, con tutto il caldo che abbiamo patito, vanno benissimo i 19 gradi, come va bene comunque avere un 52% di umidità. Tutto sommato, ottima giornata per iniziare la settimana, e magari insieme a Radio Padova, Ritmo Italiano.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire: ehi Google, ascoltiamo Radio Padova. Oppure: ehi Google, suona Radio Padova.

Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.

cantante e interprete Lucio Dalla, insieme a Francesco De Gregori, con questa chicca firmata Radio Padova del 1979. Cosa sarà? Ma cosa sarà che vi fa rimanere vicini, vicini a questa radio che ha un cuore grandissimo e vi accompagna da tanti e tanti anni, che si chiama Radio Padova? È proprio quello, è l'amore. A proposito di amore, arriva anche Laura Pausini con Simili.

Zero Assoluto 2006, sei parte di me e adesso, visto che siete parte di noi e nella fattispecie siete parte di me, visto che questo è il Ciao Cricom, la sottoscritta Cristina Dori, e nel caso foste automobiliste o automobilisti un po' innervositi per il costo dei carburanti, ho questa notizia che per adesso riguarda solo un impianto di distribuzione dei carburanti ad Alessandria, però hanno inventato questo massaggio mentre la macchina fa il pieno, praticamente per una sorta di pausa relax per gli autisti che ovviamente a quanto pare hanno anche gradito. È un massaggio di pochi minuti mentre magari il camion fa rifornimento, per sciogliere le tensioni e lo stress accumulati durante le lunghe giornate trascorse al volante, ed è l'iniziativa che è stata organizzata da una società che gestisce una fuel card dedicata ai carburanti alternativi per il trasporto pesante, ed è capitato verso la fine di settembre praticamente un impianto di Arquata Scrivia ad Alessandria, dove gli autisti in transito hanno potuto usufruire gratis di un breve trattamento di massaggio rilassante durante le operazioni di rifornimento. L'attività è stata affidata a una professionista olistica che si chiama Veronica Perez ed è stata calibrata per durare circa 5-7 minuti più o meno, che è oltretutto il tempo coincidente con quello normalmente necessario per fare un pieno di metano liquido, per dire. L'idea alla base è quello di offrire un momento di pausa e benessere senza incidere sui tempi di lavoro o la pianificazione del viaggio. Secondo quanto riferito dall'azienda, l'iniziativa è stata accolta positivamente dagli autisti che hanno effettuato il rifornimento presso l'impianto nel corso della giornata, una cosa che secondo me andrebbe anche ripetuta, che adesso al di là del fatto che sia, non so, distributore di metano o che so io, però appunto c'era questa professionista olistica che massaggiava, proprio faceva digito pressione, per cui non è che ti spogliavano come quando vai al centro estetico con gli oli e tutto quanto. Insomma, gli autisti erano vestiti e lei digito pressione calmava, praticamente scioglieva questi nodi, tutte quante, qui sei bloccato, qui sei bloccato, e loro rispondevano: voglio vedere te che sei bloccato, se sei bloccato o no con i costi dei carburanti. Adesso invece continua la musica qui a Radio Padova Ritmo Italiano, la voce è quella di Annalisa con questa

0: parti.
1: 6 anni, bella sta canzone ancora adesso, secondo me. Poi c'è questo riferimento un po' orientaleggiante, il Giappone di sottofondo, insomma, House Party di Annalisa, che ci ha portati puntualissimo a un appuntamento molto molto amato di questo orario, perché insomma, voglio dire, il Ciao Cri è fatto anche di accompagnamento nella pausa pranzo. Se state comunque viaggiando vale la stessa cosa. Allora, intanto vi dico solo che stanno per arrivare le 3 bellissime di Radio Padova Ritmo Italiano, le canzoni che ha tutta la storia della musica italiana, ma vi ricordo che a partire da oggi per tutta la settimana starò con voi fino alle 4. Sarà bello stare insieme, almeno ci divertiamo un sacco, io sicuramente.
2: Radio Padova suona le canzoni che ami e il battito animale, batte come non ce n'è, e le canzoni che amerai.

0: A salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Bresh, anche lui un talentino che ci piace moltissimo, e Radio Padova ve lo fa sentire spesso e volentieri. Però questa è la nuova canzone che si intitolava Da Dio. Adesso i miei saluti, vi lascio ovviamente in buone mani, arriverà Franco Ghirardello ad accompagnarvi per il resto del pomeriggio qui con Radio Padova Ritmo Italiano. Arriva invece Madame con Aranciata, e un abbraccio non ve lo leva nessuno da parte mia, Cristina Dori. Vi aspetto domani che è martedì a mezzogiorno per il Ciao.

0: Radio Padova News.
1: Interromperemo gli attacchi contro le raffinerie russe solo se Mosca cesserà i suoi contro la nostra rete elettrica, lo ha detto il presidente ucraino Zelensky dopo l'annuncio di Trump di una presunta tregua energetica. Sono 30 i ricorsi di costituzionalità relativi alla legge elettorale approvata dalla maggioranza la settimana scorsa, saranno presentati, precisano i promotori, il 26 ottobre, lo stesso giorno di entrata in vigore della legge. Papa Leone XIV sarà ricoverato domani in tarda mattinata al Policlinico Gemelli, lo ha confermato la sala stampa della Santa Sede. Ieri il pontefice, al termine dell'Angelus, ha annunciato di doversi operare per la rimozione di un nodulo circoscritto al polmone. È morto a 93 anni Giorgio Bracardi, attore e comico reso popolare da una serie di personaggi esilaranti al fianco di Renzo Arbore. Veniva da una famiglia di musicisti, è stato lui stesso cantante e compositore, con brani approdati anche a Sanremo. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 16:04.

0: Ermal Meta con calma metafisica, praticamente zen. Oggi pomeriggio tra le 16 e le 20 con me, Franco Ghirardello. Eccoci qua pronti per ripartire con la nostra musica. Ne abbiamo tre in fila, una di seguito all'altra. E partiamo subito da Fuga d'amore, ce la canta Sal Da Vinci.
1: Tre canzoni in fila.

Voto cosmico Giusy Ferreri su Radio Padova alle 16:16, precise, benvenuti nel nostro appuntamento del pomeriggio. E tra poco, per chi è in viaggio, lo sappiamo è difficile, però la situazione sulle nostre autostrade ce l'abbiamo noi in tempo reale, come sempre vi aggiorneremo con Viaggiando tra qualche istante. Prima ascoltiamo una canzone, Clara e San Giovanni, bella collaborazione, si intitola Le ragazze.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici?

Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio a tutti voi. Traffico scorrevole lungo le tratte di nostra competenza. Anticipiamo che sulla 4 Venezia-Trieste, dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina, verrà chiuso lo svincolo di Redi Puglia in uscita per chi proviene da Venezia a causa di lavori. Sulla 4 Brescia-Padova, dalle ore 22 di domani martedì 13 ottobre fino alle ore 5 del mattino successivo, verrà chiuso il tratto tra Verona Est Verona Sud in ambo le direzioni. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio!

0: Samurai J con Flamenco Paranoia qui su Radio Padova alle 16:30 minuti. Un buon pomeriggio e un buon lunedì. Abbiamo iniziato la settimana, lo faremo come sempre andando fino all'appuntamento dell'aperitivo insieme qui su Radio Padova Ritmo Italiano. E questa volta troviamo anche una fantastica nuova novità, un nuovo ingresso proprio della nostra programmazione con Giornate Perse. Speriamo non sia questa, anche perché lunedì si lavora. Marco Mengoni.
1: Ti rivedrò

0: ti piace questa musica?
1: Ma insieme siamo il Big Bang, yeah. Non saremo mai lontani dai guai.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: È maledetta la notte che non ci fa dormire più.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Dentro una nota traccia cose che ci manca.
0: Radio Padova Generazione Z.
3: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
4: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
5: Katia Plin Plin. Ah sì, scusa, Plin Plin.
4: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
7: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
8: Radio Padova Meteo.
9: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Padova. Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica su tutto il Triveneto. I cieli saranno sereni o al più con qualche nuvola di passaggio verso sera. E per la giornata di martedì l'alta pressione dominerà la scena meteorologica su tutto il Triveneto. Contesto dunque stabile con clima asciutto. Una giornata ben assolata. Solo in mattinata sarà possibile qualche nuvola a tratti sulle zone di pianura. Le temperature massime diurne non saranno eccessivamente elevate, non supereranno i 20-22 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
10: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Le bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. C'era Pazzo di lei in chiusura di questo appuntamento con Biagio Antonacci. Avete sentito Biagio Antonacci, che ha avuto insomma questa onorificenza, il papà insomma, no, dove è stata intitolata a lui una via, a Paolo appunto Antonacci, nel comune di Rozzano, proprio per il suo profondo impegno sociale e politico. Continua la nostra musica, tra poco invece daremo spazio alla nostra redazione per le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Andiamo a sentirci anche Achille Lauro, questa è La città degli angeli su Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: di te.
1: Ditemi la verità, da quando non sentite le farfalle nello stomaco? C'erano Cioffi e Noemi che ci cantavano questa canzone e magari qualcuno dice quant'è che non sento, che non provo quella sensazione un po' particolare. Vabbè, un po' di tempo per quanto mi riguarda, va bene. Ma noi torniamo alla musica. Intanto, da farfalle nello stomaco a baciami stupido, vedi, è un attimo essere sempre pronti a lamentarsi. La prossima canzone è di Arisa e tra poco linea alla nostra redazione per le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.

Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.

0: Radio Padova News.
1: Un operaio di 57 anni è morto stamane dopo essere precipitato da un lucernario a un'altezza di 8 metri mentre lavorava sul tetto di un capannone industriale. È accaduto a Fiano Romano. Da Taranto a Genova, blocchi stradali e manifestazioni per lo sciopero di 24 ore di tutti gli operai ex Ilva dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese, a rischio migliaia di posti di lavoro. Il nuovo fronte bellico medio orientale nella penisola araba, Riad annuncia la proroga dello stop all'aeroporto internazionale saudita dopo gli attacchi in cui sono morte nel fine settimana 14 persone. Alle porte di Marsiglia, stamani, in una scuola media, uno studente di 14 anni ha aperto il fuoco colpendo il preside e un insegnante. Entrambi non sono in pericolo di vita. Il giovane, fermato e interrogato, dovrà rispondere di tentato omicidio. Vigilia di Champions League per l'Inter, domani in campo contro il Bruges. Domani gioca anche il Napoli, di scena sul campo del Villarreal. Mercoledì Roma-Real Madrid e Feyenoord-Como. È tutto, buona serata da Marco Mancini.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Sono le 18 e 3 minuti.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
6: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0, TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Lucio Dalla su Radio Padova, c'era l'ultima luna, sono le 18:09, ci sarà una luna il 26 ottobre, luna piena, la luna del cacciatore, porta bene propiziatoria, poi 24 novembre, ma il 24 dicembre, vigilia di Natale, ci sarà la superluna, cioè con gli occhiali da sole dovremmo uscire di notte, una luna pazzesca, una mega incredibile superluna che vedremo proprio insomma in questa notte magica. Casini invece è il titolo della prossima canzone, ma quando si sente l'incipit, quando si sente partire questa canzone, cioè capito, la riconosci subito, quella Gangsta's Paradise che ha fatto davvero breccia nei nostri cuori da subito. Marrakesh e Gue su Radio Padova.

0: Torna a farci cantare Max Pezzali con Le ali. Sono le 18:20 minuti, linea alla nostra redazione di Viaggiando per sapere come sarà la situazione sulle nostre autostrade del Veneto.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteaperte.piodecimo.it.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto a tutti voi. Sulla tangenziale di Mestre si verificano code per traffico intenso tra Castellana e Marghera verso Milano e tra Terraglio e il Bivio per la 27 Mestre Belluno verso Trieste. Ci spostiamo sulla 4 Venezia Trieste. Anticipiamo che per lavori dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di Re di Puglia in uscita per chi proviene da Venezia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio

0: e cultura. Gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova con Franco Ghirardello.
1: Una casa può cambiare il modo in cui guardiamo tutto quello che le sta intorno. A Fratta Polesi ne potrete accorgervene davanti a Villa Badoer, progettata da Palladio per Francesco Badoer. La proposta per il prossimo fine settimana è semplice: entrare nella villa e osservare il rapporto tra architettura, decorazione e paesaggio. All'interno vi aspettano gli affreschi di giallo fiorentino, con scene pastorali, figure mitologiche, allegoriche. Fermatevi su un particolare, poi tornate a guardare l'insieme. È spesso così che un luogo comincia a raccontarsi. La visita potrà essere anche un piccolo esercizio di attenzione, lontano dalla fretta con cui attraversiamo abitualmente gli edifici. Il biglietto ordinario costa 5 euro. Sono previste anche visite guidate con supplemento da concordare con il gestore. Villa Badoer, Fratta Polesine. Potrete visitarla venerdì 16, sabato 17, domenica 18 ottobre.
0: Gusto e cultura, gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova. Torna domani alle 18:30.

0: suona le canzoni che ami. E le canzoni che amerai.
1: Tu credi ai paparazzi, a me non parli più.
2: Radio Padova.
3: Il 23, 24 e 25 ottobre sostieni con una donazione il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare le popolazioni colpite da conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Vai su biscottisenzafrontiere.it.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
8: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bitter Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bitter.it.
9: Curare che meglio è prevenire?
10: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
11: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
12: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
13: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
14: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

come sempre a quest'ora le nostre tre bellissime canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, Padre e Madre, Cesare Cremonini, qui su Radio Padova, Ritmo Italiano. Tra poco linea la nostra redazione per le ultime notizie, rimanete qui, adesso ancora Ritmo, quello di Irama con Cabana.

0: futuro si costruisce con le scelte giuste. Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso, crescere significa imparare, sperimentare, guardare lontano. Un'offerta formativa completa e innovativa, con percorsi liceali e istituto tecnico economico. Scegli il meglio per il tuo futuro. Scopri di più su porteapertepiodecimo.it.
1: Da Ottica le lenti la convenienza continua. Acquista un paio di Ray-Ban da vista nuova collezione e paghi una lente sola. E su tutte le altre collezioni la montatura la paghi la metà. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Radio Padova News.
1: La crescita non soddisfa, ma i segnali positivi non vanno sminuiti. Lo ha detto la Premier Meloni. Sentiamo.
2: La crescita italiana è ancora troppo debole, però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi sei mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%.
1: È stato estratto vivo in insicurezza dopo oltre 24 ore di scavi Luca Olmetto, l'escursionista sardo di 31 anni intrappolato da ieri in una grotta in Ogliastra. L'uomo si trovava a 10 metri di profondità quando è stato raggiunto da una frana. Un neonato è stato trovato oggi pomeriggio all'interno di un sacchetto di plastica a Cinisello Balsamo nel Milanese. Le sue condizioni sono molto gravi. Annullate le udienze del Papa fino al 20 ottobre, stamane la Santa Sede ha confermato che Leone XIV sarà ricoverato domani in tarda mattinata al Gemelli per la rimozione di un nodulo al polmone. È tutto, buona serata da Marco Mancini.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 20 e 3 minuti.
5: Radio Padova.
6: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Da Ottica le Lenti la convenienza continua. Acquista un paio di Ray-Ban da vista nuova collezione e paghi una lente sola. E su tutte le altre collezioni la montatura la paghi la metà. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata a tutti voi. Traffico scorrevole lungo le autostrade del Nord-Est. Anticipiamo che per lavori sulla 4 Venezia-Trieste dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di Redipuglia in uscita per chi proviene da Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. E tutto a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
1: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.

inutile ascoltarne l'eco, consultarlo in segreto, ed è l'estate che torna, sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, quello sguardo da oltraccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani.

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere, ma mai per caso sono io. Se ritorno e se poi vado.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto.

Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buona serata, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, lunedì 12 ottobre. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, martedì 13 ottobre. Il traffico risulta regolare al momento lungo le tratte di nostra competenza. Sulla 4 Venezia-Trieste fino alle 6 di domani mattina per lavori è chiuso lo svincolo di Redipuglia in uscita per il traffico proveniente da Venezia. Come uscita alternativa è consigliata la barriera di Villette. Dalle 24 di oggi alle 24 di sabato 31 ottobre verrà chiuso il ramo di connessione tra l'autostrada A4 e la A57 tangenziale di Mestre in direzione Padova-Milano. Chi proviene da Trieste ed è diretto verso Mestre, l'aeroporto e Marghera proseguirà lungo il passante di Mestre fino alla prima uscita utile a raggiungere la A27, da cui potrà indirizzarsi verso la tangenziale di Mestre e il raccordo aeroportuale Marco Polo. Oltre competenza segnaliamo che il tratto di A23 Palmanova Tarvisio in gestione ad Autostrade per l'Italia è chiuso tra Gemona Osoppo e Carnia fino alle 6 del mattino di domani a causa di lavori in direzione del confine di Stato. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon proseguimento!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.
3: Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta. Accettami e sarai la mia bambola di seta.

0: Radio Padova.
1: Apri adesso le tue ali sul mio cuore. Sento forte il mio bisogno di te. Ho ballato fra le onde del mare. Sei la sola luce dentro di me. Paola e Chiara, ehi. Hey.

0: se ti piace questa musica, Radio Padova Country è fatta apposta per te.
1: Country girl, take my hand, lead me through this disease land.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
2: My country soul.
0: Radio Padova Country.
3: Il 23, 24 e 25 ottobre sostieni con una donazione il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare le popolazioni colpite da conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Vai su biscottisenzafrontiere.it.
4: Su Radio Padova stai ascoltando Canzoni d'Amore.

0: Radio Padova.
1: Per mille volte cercò gli occhi di lei e per mille volte lei trovò i suoi. Alessandro Baricco.
2: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che prego.

Ogni sabato sera dalle 22 Radio Padova è la disco italiana. Per ballare e cantare insieme tutta la musica italiana più bella di sempre. Radio Padova, la disco italiana. Ogni sabato dalle 22.

0: casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.

0: Il 23, 24 e 25 ottobre sostieni con una donazione il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare le popolazioni colpite da conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Vai su biscottisenzafrontiere.it.
1: Stai ascoltando Radio Padova.